0: proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British.
1: Niggas don't fuck with a nigga like me, cause a nigga like me don't fuck around. Niggas don't fuck with a nigga like me, cause a nigga like me don't